0: L'amor è amor. Así me dice la tía, l'amor è amor.
1: Stop, non parlo americano. Play.